0: il maestro Ruggero Passerini. Grazie Ruggero.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me è

nella vita mai. Io cerco un'altra storia, un seme di vittoria. A volte cerco il mare.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: Yeah, please.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Sei di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

Io, mamma, te tu. E che bella cosa questa madre sempre davanti ai piedi, ah. Ma San Gennaro m'aveva fatta grazia, l'altra mattina non l'ha fatta alza, teneva l'occhio e frema.

0: Sord e tu. Carmelina. Senti Carmelina, se te ne vai ti do 1000 lire. No. Guarda Carmelina, se te ne vai ti do 2000 lire. Carmelina, è inutile che mi vuoi mandare via, tanto soli non vi lascio e sei una bella disgraziata.
1: Amore mio, sei sempre quei parienti.

0: nonna, da zia, da padre, da frate, da sora, da mamma, da cane, scusate, giovinotto.
1: Chi è?
0: Io sono la bisnonna. Sono uscita proprio da adesso dall'ospedale. Vai a te ben! Ya te ben! Tutte qua!
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gama 94 FM. Per voi.

0: pensare che siamo stati una vita insieme.
1: Mio caro, della nostra vita rimarrà solo un bel ricordo, perché la nostra vita è stata sempre una stretta di mano. Siamo stati dei cantanti, ma la nostra vera passione è sempre stato ballare.
2: E one, e two, e one, two, three, three, three, three, three, three, three, three.
3: Radio Γάμα 94FM.
4: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
5: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Vamos a tocar la famosa...

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi svottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello m'asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, prende le roulotte ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione e la borsa c'è là che già va. Io non tengo compendi che tutti gli stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, un marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo ravato più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, grazie.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so faticiente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele poi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dentro mi sta a pagare, e vorrei che state se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si ha fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date comporto e lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con